Ecco, siamo del ritorno con il programma Le Frottole del Fifo. Volevamo darti un strucone a te che ti si di ascoltare. Sì, bel che ti devo pareggiare con la carnetta. Se la ora di scominciare a misciare qualcosa, ne darghi una smisciare a tasciurascheira, si gatti che ha dormito rento, pare lì fuori ciò. Ecco, così, se sei con lei, dagli fuoco della volta, perché sennò passa del mesdì, E dopo mezzogiorno bisogna andare a giocare le cartine anche. Italiani fava questi lavori proprio, Alla domenica, i giorni della settimana, loro lavorano, loro pareggiano churraschetti, baruffa. Sì, i che dighi su a qualche dun delle volte se vuol. Ma lavorare anche se è una virtù dei nostri migranti italiani. E se è stato proprio con questo lavoro, con questa lotta, con questa fede in Dio, in primo posto, chi ha slevato le famiglie e chi ha fatto tutto diventare più bel, sì, vuoi dirti di sì. Guarda qua la poesia, partì ridere e scherzare, Dagli un pochettino di piose, che la dice mai o meno così, Questa storia che ascolté, a se per tutta la gioventù, per i tosi e per le tose, per lori e anche per voi. Me gomari da buon'ora, catando che era buon, non vede arrivare la ora, di una donna essere paron. Dopo un mese passà, che mo t'acaba rufar, mi megavea stufa, ela fioia volea far. Con niente te la scarsella, e che manchia de magnar, sol che un ovo te la padella, e cinque fioi par magnar. Se par quei che mi vedigo, se non te ghe tanti schei, bisogna bever le balette, par no fari tosatei. Rider, scherzar. Questa che sia la specialità del programma Le Frottole del Fifo in questa emissora di radio. E anche contar frottole, contar storie, ma volar fuori belle musiche per valorizzare questi artisti. Allora andiamo a ascoltare la Mariana col gruppo Ragazzi dei Monti e anche la Bella Polenta. Due bellissime musiche folcloriche che i nostri migranti italiani la cantea cada volta che si catea, Un strucconasso alla famiglia Benedetti, sempre devo accompagnare la nostra programmazione, devo parecchiare la cacciassetta su della che viene mesdì. Buongiorno!

Ecco, siamo bel che del ritorno con il programma de Frottole del Fifo 35 anni in te un offerimento della Eccellenza Productions. Sì, arroba Frottole del Fifo è il nostro canale di YouTube. Tutte le domeniche delle 7 alle 8 alla sera noi altri portiamo frottole, storie, busie, panciani, vitai speciali, demo a 1000 posti. Gavemo il programma le Frottole del Fifo in famiglia, gavemo il siamo andati, andiamo dove chi mi invita e andove che non mi invita noi altri non demo mia. E anche gavemo il site che là ti dà tutte le informazioni della nostra bellissima cultura italiana e anche delle altre culture. Adesso in questo attimo anche siamo di fare la copertura dos festejos farroupilhas della comuna di Marau, anche in parceria qua con la radio Villa Maria. Sì, allora varrento frottoledelfifo.com è il nostro site per ti restare sapendo di tutte le notizie. E questo che noi altri femo, parliamo italiano, ridemo, scherzemo, ma in primo posto manteniamo viva la lingua, la dota dei nostri italiani. JL Energia Solar, perché il sol non manda conta. Parla col mio amico Joel. Sì, zette la schiena del Charruas, in te la comuna di Marau, te la Barão do Rio Branco. Te puoi andare là che te garantisco, mi. Você pode installare un generador fotovoltaico e usar a vontade, quasi zerar a conta de luz, que tá salgada, JL Energia Solar, porque o sol não manda conta. www.concretosalvorada.com.br. Fala com o meu amigo Nego Perezan. Aqui é concreto, hein? Nós entregamos em toda a região. Qualidade, atendimento e os melhores preços. Xlândia agora na Avenida Júlio Borella, do ladinho do Correio. Você pode chegar ali, na Xlândia, de segunda a sábado, ao meio-dia, tem a deliciosa comida caseira, o atendimento família, e à noite sempre tem lanches. No domingo só não tem almoço, mas da tarde para noite, aquela cerveja geladinha, a porção, pode chegar aí. Xlândia, meu amigo, minha amiga, agora na Avenida Júlio Borella, do ladinho do Correio, e ainda conosco, Sabores da Colônia. Empório Sabores da Colônia, especializado em produtos coloniais, é o sabor que vem da nossa terra, quer dar uma cesta bonita, personalizada? Fala com o meu amigo Jefferson, ali na Duque de Caxias, em frente ao portão do ginásio da Escola Charruas. O sabor que vem da nossa terra, Sabores da Colônia, tem tudo o que você precisa. Vante con la protezione, n'altre due bellissime musiche. E subito ritorniamo con frottole, con storie, con poesie, non sta andar via di là, Spirituale, a maestà il sabbià, dopo il pertile riva per cantare la vecchia mandiochina. Su delitos a te, che vemis di...

Cuéstale la storia del carretto 29 che mi ha incomodato crudeltà. Per comprarlo è stato facile, ma per venderlo, miei amici, mai più.

Eccomi, ve l'ho detto, è che dopo delle bellissime musiche, noi si altea fuori con le frottole del fifo, parvate ridere e scherzare. Allora, ci avete tutti quanti pidarete del radietto, da ghiose, nonna e nonna, stia attenti, perché adesso in cada blocco noi che impiantiamo una frottola, perché gabel che passa di 11, ga passa il guaporè, ga passa il caschino anche, allora da par bevere una caipiretta con la cacciasetta del Pol. Da bel che per tirare un aperitivo, poi tosate che gelai i gatti che sgnaula, i cagnetti che sbaia, chi sente il profumo del churraschetto, Drio brustolarsi in telebronze, non è mia vero? Questa è la vita dei migranti italiani, lavorare tutta la settimana. Delle volte baruffarsi occorre, anche a me mi ci occorre, mi oso, neanche se nessuno mi ascolta, ma mi provo anche a casa. Pensate che io non provo mia a comandare la casa, mi provo a comandare, ma far che? Se non mi dà questa cara di Dio, vedo che sei, che non sei mia, vero? E allora questa storia qua la sede un zendro, ciò. Era zendro di amorose, tale, sapeva com'è che sei, una volta c'era più difficile, per dare un bacio all'amorosa bisognava 6 mesi, dopo tutto così, c'era un'altra roba. E il zendro era là in una domenica, come in cui, ma più o meno così, una piovettina che caschiadò, e il sogro di parecchiare qua carne, era più o meno 11, 20, 11 e mezza, por ahí, e il sogro l'ha intertito, ta churrasquera, di dar qua carne, a sogra l'ha ta cosina, di parecchiare a magnesia, di fare la salata, di parecchiare il riso per mettere in tola, per mangiare. E il moroso e l'amorosa là, né? Il zendro parla di qua, parla di là, e lui deve contare che non perde storie, né? E in te quella il sogro si arriva a mezzo da rente, di dove che lo risera, di Drio là, e il gas ascolta lui parlando palatosa, di una roba, di quell'altra, e in te quella e ella ha detto: ma go un mal qua, e te una reccia. E lui subito, il ha detto: dassa che te dà un baso, ciò, daghi un basetto, ciò. E là un poco, anche ella che capia questo, ha detto: mi fa male una manqua, daghi un vaso, c'ho il gaito assa che ti dà un vaso che fica tutto risolvido. Ciò, di là un poco, che ha detto: ma cavaria un malte un denocio qua, gnanfete, c'ho, daghi un altro vaso, cioè il sogro là che ascoltea, gli ha detto: ciò, ma che il biscio lì, ha detto, bisogna che lo tendo. Lei arriva pidarente così, ha detto: vara, go, un mal che mi fa qua in te i labbri. Mi fa male in te i labbri, qua che ha detto, è tipo il mio da sì, il gadito il zendro all'amorosa, dassa che ti dà un basetto qua te i labbri che risolve, che ha detto te go mia contami, che ha detto ma mia, è il mio baso, che ha detto è milagroso, il mio baso fa miracoli, andove che mi baso cura, oppa c'ho il sogro che ascolta, che ha piacesto, alga salta fuori, il gadito mio genero. Sì, ti devo fare che? No, ha detto sogro, se mi è quel che ti devo pensare. No, no, ha detto, non devo pensare niente, c'era di ascoltare. Com'è che lei che il mister lì ha detto che ti dà il vaso miracoloso, che dove che ti dà un vaso cura? Sì, è vero che ha tocca dirgliene. Sì, sogro, se è verità, gli ha detto, andove che mi dà un vaso cura? Allora il sogro che ha detto, che buono, gli ha detto, perché guarda, sono andato dai dottori. Sono andato dai curandori, sono andato dai preti, sono andato in tutti i cantoni del mondo, gli ha detto. Che buon, gli ha detto. Allora adesso che abbiamo rimedio.

Ecco, siamo belchi del ritorno con il programma Le Frottole del Fifo in questa emissora del radio Parti Ridere, scherzare, ma anche di ricordarti questi nonni, parlare italiano, mantenere viva la nostra cultura, intanto che te smisci con la carnetta, intanto che ti siete la macchina, in te la strada, fermo, in te lavoro, non importa mio, se tu devi fare una pescadina con radietta in tacà. Grazie per la tua audienza, compagnia e sintonia. E quando noi altri femmo girare la racola, se perché viene un'altra frottola del Fifo, parti ridere e scherzare. Ti invito è arroba frottole del Fifo, curta, comparsile e si iscrive nel nostro canale. Vien de drio che tutti i giorni noi altri ti mandiamo frottole, parti ridere e scherzare. Cioè, una volta un casal di sposi, si chiama Ridà, e si è andati a fare la luna di miele in Gerusalemme. Ma come che la tosa la sera sol che ella di fiola unica, ga tocca portare la mamma insieme. Allora, ga portare la sogra, né, del zendro, là in Gerusalemme. Ma lui come che voleva ben per la sogra? Lui ha detto, oh, non c'è mio problema, neanche un, vieni insieme, ha detto. Non ti trovi mia, no? Fare che? Non era un'altra maniera? Mena sta sogra, ciò, quando che sei arrivato là in Gerusalemme, a veccia, ha visto tutto quell'oro bellissimo proprio, si ga emozionato, ciò, panfete, ha crepato di tanta emozione. Cioè, ha pensato adesso, femo che? Qua in Gerusalemme, cioè, memoria sogra. Bon, è andato là alla funeraria, e là, la gente della funeraria che ha detto? Bon, ha detto, qual è il seguente? Se te vuol fare l'intero qua in Gerusalemme proprio, ta terra santa, con 10.000 reali ti risolvi tutto, ha detto. Né? Mal ha detto, se te vuol menarti il Brasile, allora costa di più perché c'è il traslado, che c'è una muccia di papè, liberazione, che mette di più e tal, ah, te guassi là un 50.000 reali. Cioè lui ha pensato, e che ha detto alla donna, femo che? Ah, ha detto, se vuol guastare manco, ha detto, né, a mamma la che ha piaciuto tanto qua, guida che si importaria mia di essere interrata qua in Gerusalemme. Ma ti che te scomandi? No, alga pensalga, ha detto, mi, com'è che l'è il mistero, ha detto, no, la gente che ha detto, se te vuoi interare qua in Gerusalemme con 10.000 reali ti risolvi il problema, se te vuoi menare in il Brasile, allora là te guasti 50.000 reali. Ora Zendro ha pensato, ha detto, bon, l'è la mia sogra, ha detto, femmo il seguente, menemo nel Brasile, interemo là, perché qua in Gerusalemme, gabel che resuscita gente, Dema musiche tosi! Questo è il programma Le Frottole del Fifo, parvate ridere e scherzare. Musiche, frottole, informazione della cultura. Un strucconasso di vero cuore, se quasi a rente misdì, eh? Allora ascoltiamo col corale Allegria Francescana di Marau, la dotta del frate Adelar, primo Rigo, che gada sa per tutti noi altri le allegrie!

se non te, te ricordi, mi andaremo a ascoltare Paura della pioggia con il Giove, una bellissima musica del Raul Seixas, che adesso gavemo anche in italiano. Parlare italiano tosi, un struconasso è subito ritorno con un'altra frotola per ridere e scherzare e per finire il programma le frotole del fifo in cui. Buona domenica, un struconasso.

Ecco che abbiamo ascoltato con Giove Paura della pioggia, quasi di offendere il programma Le Frottole del Fifo d'Encoi. Ringraziando la tua udienza, compagnia e sintonia, ringrazio i patrocinatori e dopo vi conto una frottoletta, arriva pidarente del radio. Riva pidarente del radio, che ve mola una frottoletta per farvi ridere e scherzare dopo dei commerciali, eh? Eccellenza Produzioni, arroba Frottole del Fifo, del nostro canale di YouTube, curta comparciglia, si iscrive nel nostro canale tutte le domeniche dalle 7 alle 8. Non altro che avremo un episodio nuovo, siamo di arrivare ai 50 episodi, siamo di arrivare ai 1000 seguitori, allora tante grazie, segue, curta, comparciglia, si iscrive nel nostro canale e là non altro che avremo anche il nostro site frottoledelfifo.com, dove che non altro mettiamo appunto le notizie della cultura italiana e anche di altre culture, allora chi che vuol manda le foto, manda il film che non altro mettiamo là nel nostro site, che è il nostro mezzo di comunicazione. Anche siamo qua in tela radio Villa Maria, tra il www.villamariafm.com.br, ti puoi ascoltare in tutti i cantoni del mondo e qua in questa città allora te 87.9. JL Energia Solare, perché il sol non manda conta. Installa un generatore fotovoltaico nel tuo imóvel, você vai poder usar à vontade e quase vai zerar a conta de luz. Semo lá, em Tela Barão de Rio Branco, em Tela Comuna de Marau, Tela Esquina del Charruas. JL Energia Solar, porque o sol não manda conta. Concretos Alvorada, 20 anos, aqui é concreto, hein? Aos cuidados do meu amigo Nego Perezan, no Distrito Industrial com transporte próprio, entrega em toda a região. www.concretosalvorada.com.br. Xlândia, agora na Avenida Júlio Borella, ao lado do Correio. De segunda a sábado ao meio-dia, delicioso almoço com comida caseira e à noite lanches, com teleentrega também. Domingo atende apenas na parte da tarde para a noite, com teleentrega também. Xlândia. E insieme con altri anche Emporio Sabores da Colonia, o sabor che vende a nossa terra. Somos especializados em produtos coloniais. Vuol far na encomenda una cesta bellissima, salami, ossacoi, miel, chemia, marmelata, vin, cacciacetta, pizza, pedrotti, che se la meglio che se. 997050304, o sabor che vende a nossa terra. O Emporio Sabores da Colonia sta na Duque de Caxias, em frente ao portão do ginásio da Escola Charruas, em Marau. Questi sei gli appoggiatori del programma Le Frottole del Fifo, 35 anni. Per finirla, zera sentai davanti da casa, l'uomo, la donna e tosatei. Entre quella, il toso pivetto, la rivalga di tuo pai. Gobel che fatto di 18 anni. Daria mia per darmi un auto, per mi andare a lavorare, dare in volta amorose, per qua e per... No, il vecchio che ha detto, nem pensare, che ha detto, che avevamo comprato il tocco di terra del vicino, là che altri volevi tanto, adesso, finché non finiamo di pagare a terra, andiamo tu, vai a pie. De là un 20 minuti era ancora là, quel de, in mezzo il toso. Pai, che ha detto, ma guarda, che ha detto, a me mi occorreria di una moto per andare a lavorare, che ha detto, perché le medie distanti tocca andare a piedi, guarda, guasto un paio di scarpe cada 15-20 giorni, e che ha detto, sarebbe più barato la gasolina per andare di moto. No, al vecchio che ha detto, c'è, go a comprare la terra, finché non paghiamo mia andiamo tutti a piedi, allora va a piedi anche a te. E il più piccinino, Tosatella, la sentà là, ha pensato un poco, che ha detto, pai, ma neanche una bicicletta per me andare a catecismo e andare in volta con i miei amici. No, il vecchio che ha detto, non pensare, tutti a piedi, finché non paghiamo fuori la terra, là andiamo tutti a piedi. E già erano tutti tristi, disgustati, e in te quella c'ho il gal, le vignesto a mai o meno un 120 per ora così, e l'è andato per saltare in cima della gallina. E il tosatel de in medo, che ha saltato addosso, che ha detto, tutte la di lì, te che mi ascolta il pai dir, finché non paghiamo mia terra che abbiamo comprato del vicino, tutti a piedi ora, va a piedi anche a te. Le Frottole del Fifo torna e ritorna domenica che viene dalle 10 al mezzogiorno qua in tela radio Villa Maria. Un struccone vero cuore, buona settimana, ste con Dio che mi va con lui. Oh, guarda che ti fa un convite, un invito. Dopo mezzogiorno torno in drio qua, perché le 2 e le 6 non altro che avevamo il programma Bailão da Vila, il meglio della musica di banda sertaneja e anche di gaucha. Un strucconasso finde con poco, eh? Arrivederci! E vedà su una bella folclorica, sulle scale dell'ufficio, con il gruppo Nostra Gente. Ciao!